ti senti parer. Guarda quello te sa, e de quanti conè. Tu veni da promesse, si per, si ser, di parole e di presse.